0: Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut tanaga kala hari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu baka males kanyeri ka peuli modar sia ma arwah salira baka laluasa di alam arwah upami sigatot kasaparantos ajaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringgaldani Retna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Ajeuk.
0: Abdi Ajeuk Permakesa aya naon?
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden
1: tiwas.
0: Ajeuk. Aya naon?

bareng sena serah terima Dewi Kunti nali berata di sana ku pandu ke negara Astina.

non osi osi kango anu mungu mungu mira di bojong loa mugi tam bikin tunan kango.